spus făran, ca țivele stiboie. A țigane, chi-a fendi mu, me tine se stoliso. Ferte to ma britanico, scutito porfiro. Sto dico tis che sarianis, ma sferane po piso. Chi san andricchio anastima, psilosan